0: Beh, mi sono tutti quei ai.
1: Volami sciopo, io cosci cato,
2: c'è che chi c'è gir?
1: Tu non es chi c'è gir.
3: Megai, most megvai.
4: Volo mi nonno di tu, detective Izzul, opero pu, do

0: orangutan, orangutan, orangutan,
1: orangutan,
0: vorrei io fra loro fare orangutan,
1: orangutan,
0: chiki chiki, chiki chiki, chiki chiki, orangutan, orangutan,
1: orangutan,
0: vorrei io fra loro fare.
1: Oh, geniale, schon. Heuer, ihr Lügner.